Non vedo che è un assassino. Mi nomo spiccia, ho che te dico. Mi nomo lo che va a sassare cammino.

0: Ma chissà, poteva essere un re magari o diavolo, poteva essere un re.
1: Fosse duro diavolo.
2: Comprendo approssimativamente chi giocavo le
0: tre. Era bella, bellissima. Ah, calò!
1: Bellissima.